vita te non mi aiuta da mano. Non chiedo te lo mangiare bandito che costa semplicemente da mia fama. Non mi aiuta a comprare serpente di contro, io punto alto da mia chama. Fui preciso puxar a corrente di